amici miei, dei miei ragazzi ti ricordati, portano i fiori su quella via lì e sulle foto amici nostri. Chi ha vissuto questa vita chi è? È solo Dio perdona senza rincorsi. Amore mio, siamo ancora qui.